Tembaki, Turu, Parrajati. Vai, vai, Ashe, Leo, Tembaki, Turu, Parrajati.